fato. Verso lui per nulla io conto. Son di fato in Jesu sì, son di braccio i suoi desideri. Se si parla, può

0: ed una via piuttosto studiam di castigare sonoramente.
1: Io so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposare piuttosto la barca di Caronte.
1: La grotta di Vulcano.
0: La porta dell'inferno.
1: E dunque restate celibi in eterno.
2: Mancheran forse donne ad uomini come noi?
1: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate.
2: Ah, purtroppo, purtroppo.
1: E ben pigliatele come le son. Natura non potea fare l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studiare in la maniera, o che ancor questa sera doppie nozze si facciano.

una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, venti fanciulle.

0: Nigero, sono qua. Ehi,
1: Nigero,
0: sono qua. Nigero qua, Nigero là, Nigero qua, Nigero su, Nigero su, Nigero giù, Nigero su, Nigero giù. E se non sono le fronte, sono le fronte della città, della città, della città, della città, della città. Ah, brava Figaro, brava bravissimo, ah, brava Figaro, brava bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.

dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, piego il paniere, fa penitenza, fare non ho.